0: Radio Cero. Cero. Cero. Cero.
1: Cero.
2: La radio con vos.
3: You must like me for me.